0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sex. No, we made sex. Night after night, each and every way.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

gusta la noche de Ibiza, te gusta el sonido, señor.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3:42.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no,

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6:33.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7:16.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Questa è Radio Super.

Ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia in onore della Madonna con il canto numero 153.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Prima di celebrare questa Eucaristia, guardando alla Madonna, l'Immacolata, lei che è senza peccato, vogliamo chiedere perdono noi che siamo peccatori. Signore, guardando al nostro sincero pentimento, ci liberi dal male, ci renda degni di avere parte al suo sacrificio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda. Ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco. Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo della strada. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie.
1: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
0: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
1: O Dio, perché ci respingi per sempre? fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion, dove hai preso dimora. Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna. Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. Come gente che si apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Ascolta, Signore, il grido del tuo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie». Parola del Signore. Abbiamo ripetuto oggi come ritornello al Salmo responsoriale: «Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri». Certamente, guardando la famiglia umana, c'è chi ha di più, chi ha di meno, per cui potremmo guardare ai poveri guardando a quelli che non hanno soldi, che non hanno potere, che non hanno voce. Certamente sono tutte forme di povertà che attraversano la nostra vita. E però la Scrittura non parla solo ad alcuni, parla a tutti. E oggi dovremmo dire che ogni creatura sopra questa terra è povera. Ha bisogno di tutto, ma proprio di tutto, a tal punto, dice la Scrittura, se tu, Signore, togli il respiro, le tue creature muoiono e ritornano alla polvere. È importante per questo che noi oggi, prima di tutto, ci presentiamo davanti al Signore come persone che si riconoscono graziate da Dio, che riconoscono con gratitudine che Dio è buono proprio verso quelle creature che spesso, e noi lo sappiamo, ciascuno lo sa, nel profondo del proprio cuore, che non ce lo meriteremmo che Dio sia buono con noi. E però Lui, con tutte le sue creature, è buono ed è grande nel volere il loro bene. E ci sono situazioni, momenti, e forse il senso delle Scritture di oggi, ecco, viene proprio a mettere un po' le parole giuste per leggere la nostra situazione. Ci sono momenti nella storia
che sono proprio, diciamo così, sembrano fatti apposta per mostrare la nostra povertà. Abbiamo sentito leggere nella prima lettura dal libro delle Lamentazioni, non so se voi l'avete mai consultato, però oggi è sabato, magari potete andare a leggere qualche passaggio di questo libro che viene al termine della scrittura del profeta Geremia. Ci sono appunto le lamentazioni, cioè quella forma di descrizione della schiavitù del popolo di Dio in Babilonia. Sappiamo che il popolo di Israele è stato portato in Egitto, poi nel 585 abbiamo sentito nei giorni scorsi, ad opera di Nabucodonosor, è stato portato schiavo in Babilonia. E lì evidentemente ha gustato fino in fondo la schiavitù. Però pensate, se volessimo portare ai nostri giorni, con i fatti che sono successi, quello che dicono queste lamentazioni: si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. Certamente una descrizione più evidente di quello che abbiamo sentito in questi, diciamo, mesi, ultimi anni: la distruzione, la guerra, la cattiveria e il venir meno di ogni forma di umanità, realmente si è manifestata come una forma di schiavitù. Non siamo andati schiavi, però hanno patito quelli che proprio erano i diretti interessati, però non di meno. Qualunque persona sana a questo mondo di sicuro ha patito di fronte appunto all'esito della cattiveria umana che cova nel cuore di tutte le creature. E capiamo per esempio nel Vangelo come questo centurione, lui è un pagano, arriva il momento per cui anche lui, che è un pagano, che disprezza diciamo così, il popolo dentro cui, e lui è un centurione, quindi è uno che può fare la voce grossa in mezzo agli ebrei, che sta lì a comandare, ebbene anche lui si fa piccolo, perché arriva il momento in cui il mio servo sta male, soffre, e allora anche lui capisce: se c'è qualcuno che può venirci incontro, e va dal maestro non con la lancia, con la corazza di centurione, guarda che io, se tu vivi e grazie a me, va da Gesù, anche lui un po' sofferente come il suo servo, senza pretese. Ha capito che se non c'è aiuto c'è solo la morte. Ed è appunto con questi sentimenti che vogliamo risentire la parola del Vangelo di Matteo, che abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo, ma che è di Isaia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Noi siamo qui proprio perché riconosciamo che nella nostra povertà, anche al posto di tutti gli uomini, nella nostra povertà, nel bisogno che abbiamo di tutto, il Signore per noi
è la salvezza. Lui solo ha parole che ci aiutano a vivere. La Madonna alimenti in noi con la sua intercessione la fede, la fiducia in Dio. Dio non ci abbandonerà mai. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. L'acqua udita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue in questo calice siano per noi cibo di vita eterna, la comunione con il tuo corpo. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia.

sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.
4: Sono le 9 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

Radio Super, la radio come una volta, alle ore 10, Super Mattina, con Pierangelo Pini.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super canale 787 del tuo televisore.
0: È qui la festa da noi. Buongiorno, buon sabato. Ben ritrovate e ben ritrovati rigorosamente in diretta. Ci teniamo a ricordarlo. Dallo studio 2 da Cadignano di Vero La Nuova, buongiorno da Pierangelo Pini che vi sta parlando. E buongiorno da Super Mattina. Pronti. Noi siamo super pronti. Voi ancora di più, me lo auguro, per vivere insieme una bella mattinata di musica e di compagnia, di voglia di stare insieme. Anche se fa caldo, noi vi rinfreschiamo con la musica e con la voglia di stare insieme, perché questa è la radio, come una volta la radio che vi tiene compagnia. Dunque ben ritrovati, eccoci qui Radio Super con Pierangelo sino alle ore 12 insieme per tante belle canzoni. Si balla, si parla, si chiacchiera e si racconta, ci si saluta. Buongiorno intanto, buongiorno, chi parla?
7: Buongiorno. Oh. Stamattina ho fregato il capo.
0: Oh, stamattina sei il primo.
7: Ho fregato il capo.
0: Sei nella media. Buongiorno Carlo.
7: Buongiorno, lei sta bene?
0: Io sto bene, stiamo un po' accaldati, ma abbiamo il condizionatore, perciò abbiamo messo su a paletta e via, e via, e via, e via, che andiamo alla grande.
7: Purtroppo bisogna far così, sennò qui non ci si salva nessuno.
0: Non ne usciamo, va bene.
7: Non ne usciamo.
0: No, anzi, non usciamo proprio perché fa caldo.
7: anche domani non scherza.
0: Domani sarà un altro giorno bollente. Bollente.
7: È un altro Caronte.
0: Ciao che Caronte qui. Ciao che Caronte qui. Va bene. Carlo, buona giornata.
7: Grazie
0: di cuore. Grazie al nostro Carlo per il suo affetto veramente nei nostri confronti. Dicevo, due ore insieme qui alla radio per tenerci e tenervi compagnia. Vi do subito le coordinate per chiamarci, come ha fatto il nostro amico Carlo. Grazie di cuore a tutti i nostri fedelissimi veramente che ci seguono e sono sempre pronti ad intervenire. Poi naturalmente l'invito va anche a coloro che non hanno mai chiamato e se questa mattina magari decideranno di chiamarci e di stare con noi nel corso di questa bella mattinata. Dicevo, il numero di telefono che vedete ben scritto sul vostro televisore dal canale 787, perché noi vi stiamo trasmettendo dal vostro televisore, voi ci potete sentire comodamente a casa vostra con l'aria condizionata sul vostro divano comodi, accendendo il televisore e andando a sintonizzarvi sul canale 787. Il canale 787, il logo è la leonessa, ma i contenuti sono quelli offerti, prodotti da Radio Super, perciò vedete il nostro numero di telefono, questo è il numero ufficiale per chiamarci in diretta in questa mattinata, due ore insieme sino alle ore 12, adesso da questo momento sino alle ore 11 balliamo il liscio e poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente potete aiutarci a completare il palinsesto musicale. Noi, nel limite del possibile, cerchiamo sempre di accontentarvi. Però voi vedete il numero scritto, ma io ve lo ricordo, perché magari c'è qualcuno che sta guidando in macchina, ci sta ascoltando con il DAB e dice: ma per chiamarli? 351 40 41 42 3 351 40 41 42 3 è questo, attenzione, attenzione, il numero di telefono. Mando un saluto a tutte le persone che magari ci stanno ascoltando appunto dall'automobile tramite il DAB canale 7C, mando un saluto dunque a tutti voi che ci state ascoltando dal canale 787. Vi ricordo che saremo insieme anche domani mattina dalle 10 alle 12, ma questa mattina partiamo perché ho tanta voglia di stare con voi e naturalmente ho voglia di sentirvi, perché mi piace l'idea di sentirvi. Poi, cosa dire, non ci sono problemi, basta un ciao, potete raccontarci di voi, potete raccontarci del vostro territorio, potete raccontarci se da voi c'è in corso delle sagre, delle feste, cosa sta succedendo da voi, se fa caldo, non fa caldo, fa caldo dappertutto, perciò questo è ormai scontato, però soprattutto è così, la compagnia, no? Un ciao basta e avanza, ma perché sappiamo che voi siete lì, siete in tanti, perché lo ripeto, i numeri di ascolto stanno crescendo sempre di più e ne approfitto anche a nome del nostro editore e di tutto il nostro gruppo editoriale per dirvi grazie, grazie, grazie per la vostra amicizia, grazie per la vostra coerenza nell'ascoltarci, grazie anche a tutte le persone che ci ascoltano da tempo ci chiamano, e grazie di cuore ai nuovi che arriveranno in tutte le nostre trasmissioni. L'estate da noi non si ferma, ci saranno tante opportunità per stare insieme, poi a settembre preparatevi perché i grandi palinsesti stanno per arrivare. Pronto, buongiorno.
8: Sì, ciao Peangelo, sono Tea della provincia di Rodi.
0: Ciao bella, buongiorno Tea, come stai Tea?
8: Bene, bene, ho fatto tutti i servizi. Fa caldo, ecco.
0: Fa caldo, però dai, insomma.
8: Ah, senti, ti volevo dire una cosa, che dove stanno i programmi,
0: sì,
8: è uscito la Teleonessa, la Gnonessa.
0: Dov'è? Sul televisore?
8: Sì, sì.
0: Bene, bene, perciò hai rifatto la sintonia e ci hai ritrovati, ok?
8: Sì, ok, va bene.
0: Brava, ciao, Tea, sei molto attenta e ti ringraziamo. Ciao Tea, grazie.
8: No, anch'io ti ringrazio voi per la compagnia.
0: Sei un tesoro, Tea, grazie di cuore. Ciao,
8: bene,
0: cara.
8: Grazie, ciao. Tutti,
0: ciao cara, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Ecco, vedete, non basta molto per così stare con noi. Noi non è che pretendiamo grandi cose, assolutamente. Noi pretendiamo così l'amicizia e la compagnia. Il nostro scopo è quello di tenervi compagnia con la canzoni, con la musica e con il ballo liscio. Perché il ballo liscio, ragazzi, quando arriva il ballo liscio, arriva la festa, la grande festa, il messicano, mamma mia. 351 40 41 42 3 per chiamarci. Pronto?
9: Pronto? Ciao Piranio, sono Daniela.
0: Ma buongiorno Daniela, buongiorno cara.
9: Ciao, buongiorno a te.
0: Tutto bene? Ti sento bella pimpante,
9: sì,
0: oggi.
9: Abbastanza bene sto, dai. Oh. Poco caldo, però sto abbastanza bene.
0: Bandino.
9: Però sono quello dalle 6 che vi ascolto anche in camera. Sono quello dalle 6 che vi ascolto.
0: Ma
9: voi.
0: Che brava. Ma grazie Daniela,
9: ma
0: grazie.
9: Veramente,
0: grazie,
9: a me
0: grazie.
9: Piace volentieri. Tanto.
0: Grazie, ti mettiamo Dio dei Monti perché te lo meriti, va bene?
9: Ecco, grazie, ti do un bacio, grazie.
0: Anch'io
9: mille.
0: Virtualmente, ciao Daniela, un abbraccio e un bacio.
9: Ciao,
0: ciao bella, grazie alla nostra Daniela da Brescia. Dai, continuate a chiamarci perché a noi ci riempie il cuore.

0: Eh sì, questo dà un po' la carica giusta, dà proprio la partenza giusta per stare insieme in questa nostra mattinata. Allora, 351 40 41 42 3 e questo è il nostro numero telefonico per chiamarci nel corso della nostra mattinata. Due ore insieme con Pierangelo e questa è Radio Super Super Mattina. Vi ricordo l'appuntamento che continuerà per tutta l'estate, ma credo poi anche a settembre, per anche la domenica, perciò saremo insieme anche domani mattina. Però pensiamo a questa mattinata insieme. Dai, forza e coraggio, non abbiate paura a chiamarci, voi tutti che ci seguite da tempo, mi fa naturalmente piacere sentirvi tutti, perché è segno che voi siete fedeli e vi piace veramente ascoltare la nostra musica e tenerci compagnia. Perciò grazie veramente di cuore a tutti voi cari amici e care amiche che da tempo ci seguite e collaborate spesso e volentieri alla stesura di tutta la nostra programmazione. E naturalmente l'invito va anche agli amici che magari ci stanno ascoltando per la prima volta e vogliono chiamarci. Vi do il numero che vedete naturalmente in sovraimpressione sul vostro teleschermo, sul canale 787 351 40 41 42 3. Ho detto prima Franco Bagutti, Oddio dei Monti, che la dedichiamo alla nostra amica Daniela, ma a proposito di Franco Bagutti, voi sapete che dal 3 al 6 luglio Corzano, in provincia di Brescia, fa festa. E che festa, ragazzi, che festa, perché si parte venerdì 3 luglio, perciò il prossimo fine settimana. E adesso mi interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, perché noi dobbiamo dare spazio a tutti i nostri ascoltatori. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Ciao Carla, buongiorno.
1: Volevo farti un saluto.
0: Grazie.
1: Affettuoso,
0: grazie,
1: un
0: Carla.
1: Ringraziamento per quello che fate per noi, che è tanto miele quello che fate,
0: grazie,
1: per noi anziani.
0: No, grazie
1: ti
0: a voi.
1: Ti ringrazio tantissimo e ti auguro un buon proseguimento di giornata, di trasmissione e a risentirci.
0: Assolutamente,
1: a risentirci.
0: Domani siamo qui
1: purtroppo,
0: ancora Carla.
1: Purtroppo non arrivederci, ma risentirci.
0: Ma magari un giorno ci vediamo anche, Carla, non si sa mai. Assolutamente.
1: Ascolta, solo le montagne stanno ferme.
0: Brava,
1: eh?
0: Brava, brava.
1: Qualche volta, perché qualche volta
0: si muovono anche. Esatto, va bene.
1: Ciao,
0: Carla, un abbraccio grosso, grande, grande. Sei grande, Carla.
1: Ma grazie
0: bella, un abbraccio. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Stavo dicendo, Corzano fa festa. Attenzione perché oltre alle grandi specialità gastronomiche, tra le quali le specialità bresciane come i casoncelli e come lo spiedo, però c'è una festa nella festa, perché tutta la musica è stata selezionata, le orchestre sono state selezionate da Super TV e da Radio Super, perciò preparatevi a venirci a trovare a Corzano in provincia di Brescia dal 3 al 6 luglio, perché il venerdì 3 c'è il grande Franco Bagutti, sabato 4 Marco e Clam, domenica 5 in Filadelfia e lunedì 6 Omar Codazzi, perciò grandi orchestre, preparatevi perché sarà una grande festa. Pronto?
2: Noi ci saremo tutti.
0: Ma il nostro editore non può mancare, assolutamente. Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo dicevo anch'io, devo lasciare la linea libera alle amiche e agli amici. No. Stavo ascoltando, ma poi ti ho ascoltato idee.
0: No, ma Agostino, noi non possiamo iniziare, ormai deve essere un appuntamento fisso quello della tua telefonata, assolutamente.
2: Ascolto, mi piacciono i brani che metti, così. Ti ho ascoltato prima in casa e adesso in macchina, ma saluto la Carla che ho sentito, saluto la Tea, si è avuto un po' di amiche che ho sentito, ma devo chiamare Pierangelo. Ti stavo ascoltando, tu dici che a settembre ci saranno novità, ma noi lavoriamo sempre.
0: Assolutamente.
2: Tu sai cosa abbiamo fatto in questi giorni, proprio anche per la TV.
0: Certo, dal punto di vista tecnico.
2: Siamo quasi arrivati ai livelli di quella... la radio lì che viene giù dalla valle.
0: Qua Agostino quasi.
2: Non ci arriveremo mai. Io se hai spazio vorrei chiederti una canzone.
0: Assolutamente sì, dimmi.
2: È una canzone che ho notato nei tuoi programmi, anche nei programmi di Franco e di altri, quanto sia richiesto Omar. Ma c'è questa canzone che deve scoprire la non è una canzone, è una preghiera, te l'ho già detto.
0: Certo, certo.
2: Se la fai ascoltare, credo che chi è all'ascolto si ascolta bene questa canzone.
0: Agostino, è già qui sul piatto, sappilo che è già qui sul piatto, pronta.
2: No, voglio dire, a volte, soprattutto chi ha studiato musica, ma vale per tutti, ascoltare la canzone in un modo o in un altro si percepiscono emozioni diverse, no?
0: Certo.
2: Qui abbiamo un organo che introduce, abbiamo... non è un cattedrale, ma è un organo comunque. Poi abbiamo questo testo bellissimo, che è dedicato alla Madonna, e quindi credo che sia una delle più belle canzoni scritte per la madre di Gesù.
0: Sì.
2: E si intitola proprio La mia preghiera.
0: La mia preghiera. Non è una
2: preghiera. Quindi dico alle amiche ascoltate che all'inizio l'introduzione di fatto di questo organo, ripeto, non in stile cattedrale, ma comunque un organo. E poi le parole e poi l'interpretazione di Omar, voglio dire, come la interpreta Omar, non la interpreta nessuno. E approfitto per mandare un saluto, ci sarà con noi lunedì, quando c'è Omar, ci saranno tutta la famiglia completa, ci sarà anche la amica Lori. Ti saluto con tanto affetto, noi ci sentiamo
0: bello.
2: Spesso. Sì, ci sarà anche la amica Lori che sarà...
0: A Corzano, certo.
2: Sì, Corzano. Ecco, quindi poi ci sono anche altre grandi orchestre, c'è Franco Balutti, c'è Marco Iclan, abbiamo
0: Filadelfia. Insomma,
2: per fare i complimenti agli amici di Corzano, di Bagnano e Meano, non solo Corzano, che sono andati da fare veramente per fare questa bella festa.
0: Assolutamente, stanno veramente lavorando tanto.
2: Due soldi per l'oratorio, ti assicuro che sono ben gestiti dal nostro Don Alberto.
0: Certo.
2: Quindi partecipate, vi aspettiamo.
0: Assolutamente.
2: Poi ci divertiremo. Tra l'altro si attenuerà un pochino anche il tempo.
0: Bene, sarà ancora più piacevole stare insieme in questa festa.
2: Va bene, lascio un raddoppio.
0: Lascio un raddoppio.
2: Allora ci vuoi questa canzone bellissima.
0: Tu rimani lì, tanto se ti muovi in qualsiasi modo puoi ascoltarci.
2: Aspetta Pierangelo, aspetta, ti racconto la barzelletta che ti ho raccontato ieri.
0: Dai, vai. Non fammi ridere che mi viene la tosse.
2: Non deve ridere, seria. La raccontiamo alle amiche...
0: All'ascolto, sì.
2: Per mettere un po' di buon umore, perché è vero che la mattina la giornata inizia bene, chi bene comincia a metà dell'opera, dice un proverbio, no? E allora noi cominciamo con una bella canzone, cominciamo con tante belle canzoni e con una barzelletta. C'è questa signora che è rimasta vedova e ha solo il pappagallo, vive in casa con il suo pappagallo. Solo che questo pappagallo, ogni volta che dopo che la signora è diventata vedova, ogni volta che la signora passa vicino a questo pappagallo, questo lo insulta. Muori vecchiaccia, muori crepa, professoressa. Ma lei passa, va, fa i suoi mestieri, ma lui il pappagallo continua. Muori vecchiaccia, crepa, un po' marina, porta lui, lei è anche un po' disperata, insomma. E incontra il prete, e gli dice, il prete della sua parrocchia, e gli racconta queste cose, dice, guardi, reverendo, mi capita queste cose, questo pappagallo, ma continua a insultarmi con queste parole. E il prete dice, ma guardi, abbiamo anche noi un pappagallo in canonica, molto, molto bravo, recita le preghiere, canta i canti della chiesa, è veramente un pappagallo a modo. Glielo presto 15-20 giorni, vedrà che magari tenendolo vicino al suo, il suo si capirà un po', diventa un po' più buono, no? E così fanno, il prete presta il pappagallo alla signora e lo lascia 20 giorni. Dopo 20 giorni la signora rincontra il prete. Allora il prete, il reverendo, non mi dica, è anche peggiorata la situazione. Poi è peggiorata. E sì, ogni volta che passo davanti il mio pappagallo crepa, muori vecchiaccia, muori. E il tuo, ascoltaci un signore.
0: No, dai. E poi mi viene la tosse. È bellissima, Agostino, è bellissimo. Ho riso ancora stanotte a ripensarla.
2: Un pappagallo che dice che crepa brutta,
0: e l'altro,
2: ascoltaci un signore. È abituato da
0: preghiera. È un pappagallo mistico e della chiesa, e giustamente lui rispondeva con...
2: Due carabinieri montano al mattino alle 8, che cos'è che ti vedo un po' così strano, un po' stanco, Madonna? Non ho mai dormito tutta la notte. Come mai? Ho contato le pecore, né? Me ne mancava una, ho girato tutta la notte a cercare. Ciao
0: Agostino, grazie. Mamma mia, mi fa venire la tosse. Grazie al nostro Agostino che regala veramente la simpatia e la voglia di stare con noi. 351 40 41 42 3 per continuare a vivere insieme questa bella mattinata. Oddio dei monti, Bagutti.

Oddio, oddio dei monti, la voce dell'orchestra Franco Bagutti. Allora, 351 40 41 42 3. È questo il nostro numero di telefono per chiamarci. Lo vedete in sovraimpressione, bene in grande, sullo schermo del vostro televisore. Voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787. La radio che vi arriva tramite il vostro televisore. Non è un canale televisivo, è un canale radiofonico. E

0: Perché mi piace, no? E questa idea di stare con voi, di sentirvi, di chiacchierare. Ho detto prima, non c'è bisogno poi di raccontare tante cose, come hanno fatto gli amici. Ciao, come stai? Tutto bene? E ti sto ascoltando. E voi tutti che ci seguite da tempo, mi fa molto molto piacere sentirvi, perché vuol dire che vi piace seguirci e siete coerenti con noi. Perciò non è se che avete ascoltato una volta poi basta, no? Ci seguite da tempo, perciò vuol dire che qualcosa di bello noi vi stiamo regalando e voi avete percepito così e tutti i nostri messaggi. Per questo vi ringraziamo ancora. Un saluto a tutti coloro che magari ci stanno ascoltando per la prima volta e vogliono magari chiamarci per la prima volta, perché magari durante la settimana non possono, non vogliono, eccetera eccetera. Fatelo tranquillamente, siete e siamo in famiglia. Questa è Radio Super, canale 787, in diretta con Pierangelo. Sono le 10:28. Buongiorno. 351 40 41 42 3 è sabato 27 giugno, ma un saluto va anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando nella fascia del mercoledì pomeriggio. Vediamo chi abbiamo in linea. Vediamo, pronto?
1: Buongiorno, sono Carlo da Vieranza.
0: Oh, ma carissimo Carlo, buongiorno, come stai? Un po' che non ti sentivamo più. Tutto bene?
1: Ah no, ma qua era sparito tutto. Sì, sto bene. Era sparito tutto. Adesso non ricevo più 787, ricevo su 889.
0: Va bene, beh sì, vabbè, il tuo televisore probabilmente l'avrà sintonizzato lì, però intanto ci segui. Comunque se rifai la sintonia del televisore riuscirai senz'altro a sentirci. Però vabbè, intanto comunque ci stai sentendo in questo momento, perciò vuol dire
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Il tuo televisore l'avrà collocato su un altro canale, diciamo così, però l'importante è che ci sei.
1: Sì, forse dai, perché ho detto che sono spariti. Sono
0: bene, famiglia. Carlo, state bene? È tutto a posto lì a Viadana?
1: Sì, per il momento speriamo. C'è caldo.
0: Caldo ormai è l'ordine del giorno.
1: Normale.
0: Va bene, dai. Carlo, io sono contento di averti sentito, ti dedico una bella canzone dei Bersaglieri dopo, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Carlo, grazie di cuore, un saluto a te e alla famiglia, un abbraccio al nostro Carlo da Viadana. Dunque, adesso vi manco questa comparsita e poi arriva Omar, preparatevi.

0: È una preghiera, la mia preghiera, dalla voce di Omar Codazzi. La dedichiamo anche alla nostra Maria, che proprio ieri festeggiava il suo compleanno. Ovunque sia, senz'altro Maria fa sempre parte, la nostra Maria, del nostro gruppo editoriale, della nostra radio. Un abbraccio veramente di cuore a Maria e naturalmente al nostro Agostino. Dunque, pronto?
1: Sono pronto anch'io.
0: Buongiorno, con chi
1: parlo? Parlo con la Leonessa.
0: È la Leonessa, siamo noi, Radio Super. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, sono una Leonessa anch'io.
0: La sentiamo, signora. Come ti
1: chiami? Del Leone.
0: Come ti chiami? Diamoci del tu, come ti chiami?
1: Agnese di Viadana.
0: Agnese da Viadana, buongiorno Agnese, tutto bene lì a Viadana?
1: Buongiorno a lei.
0: Viadana.
1: Senta,
0: dimmi.
1: Si può sentire?
0: Sì.
1: Da Nicola Marchesi. La Stella del Nord.
0: Nicola Marchesi, la Stella del Nord. La cerchiamo e cerchiamo di accontentarti, ok?
1: Grazie.
0: Dacci il tempo di cercarla,
1: molto
0: va bene?
1: Gentile.
0: Ciao cara, grazie Agnese. Un abbraccio ad Agnese e un saluto agli amici di Viadana. C'è la pubblicità, poi torniamo, eh. Torniamo, rimanete lì perché da noi la festa continua. Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Marco e i Clan con Prigioniero. Allora, 351 40 41 42 3. Mi dispiace, non sono riuscito a rispondere al telefono a una persona, magari la invito a richiamarci perché c'era la pubblicità. Comunque 351 40 41 42 3. E questo è il nostro numero ufficiale che vedete in sovraimpressione bene in grande sul vostro televisore del canale 787. Insomma, tanti modi per seguire la nostra radio, ripeto, è in crescita e lavoreremo tutta l'estate, non vi lasceremo soli, ci saranno tante belle trasmissioni anche in mia compagnia, poi a settembre la grande programmazione, ma come ha detto il nostro editore, appunto, noi lavoriamo sempre perché stiamo lavorando e lo facciamo molto volentieri per voi. 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci, dai, stiamo insieme, chiacchieriamo e vediamo anche qualche amico, qualche ascoltatrice nuova, qualche ascoltatore nuovo, l'ho detto, sono felice di sentire tutti i miei amici e le mie amiche ormai fedelissimi che mi sostengono e vi ringrazio veramente di cuore, ma è bello sentire anche i nuovi amici ascoltatori, coloro che magari per tanti motivi non hanno mai avuto la possibilità di chiamarci. 351 40 41 42 3. Vi ricordo inoltre che saremo insieme anche domani, domenica, perciò dalle 10 alle 12 per la versione della domenica di Super Mattina. La musica, le canzoni, la fisarmonica è protagonista con noi e qui alla radio Walter Losi, un altro grande maestro che fa veramente brillare e fa vivere la fisarmonica con tanti brani come questo valzer dal titolo Francesco.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa per dare spazio a un ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno.
1: Parlo con la Maria Pia di Castel San Giovanni.
0: Maria Pia, Castel San Giovanni, provincia?
1: Piacenza.
0: Piacenza. Buongiorno Piacenza. Maria Pia, è la prima volta Buongiorno. Che mi chiami Maria Pia.
1: No, no, già chiamato.
0: Mi hai già chiamato.
1: Già le volte chiamo, ma poi non trovo la linea, allora bisogna stare fare il pranzo, allora
0: certo.
1: Smettere.
0: Certo, certo. Grazie
1: Dove
0: Maria
1: chiamano?
0: Pia. Grazie che hai trovato un attimo di tempo per noi, grazie di cuore.
1: Grazie. Grazie anche a voi,
0: dimmi,
1: mi fate tanto compagnia.
0: Mi fa piacere, ma noi, guarda, il nostro scopo è proprio quello, fare compagnia, perciò
1: sì,
0: abbiamo raggiunto
1: grazie,
0: il nostro
1: grazie.
0: Obiettivo. Grazie.
1: Grazie. E vorrei sentire Bambino Caro.
0: Vediamo un attimo, è Bambino Caro, Bambino
1: sì.
0: Caro. Vediamo
1: sì.
0: se la troviamo, ok? Bambino Caro,
1: sì.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie
1: va bene.
0: Maria Pia, ti
1: la
0: ringraziamo.
1: Ringrazio. E buone ferie, e buon weekend.
0: Certo, certo. Comunque noi siamo qui, io sono qui anche domani per tenerti compagnia ancora di
1: grazie.
0: Più, anche la domenica, ok?
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Maria Pia, un abbraccio grosso, eh? Rimani con noi, grazie,
1: grazie
0: bella, tanto. Grazie, grazie. Grazie alla nostra Maria Pia della provincia di Piacenza, 351 40 41 42 3.

0: Allora, vediamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto, pronto.
1: Radio Super.
0: Radio Super, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, io è la prima volta che chiamo.
0: Ma che bello, come ti chiami?
1: Lucia.
0: Lucia, da dove ci stai ascoltando, Lucia?
1: Dalla provincia di Brescia.
0: Dalla provincia di Brescia, benvenuta Lucia a Super Mattina e benvenuta a Radio Super, come nostra nuova amica. Dimmi.
1: Volevo sentire la canzone di Aurelio Pennino, La Voce, se è possibile.
0: Pennino, La Voce. Allora, vediamo, noi mettiamo in lista, poi vediamo se riusciamo a trovarle o oggi o domani, ti vediamo di accontentarti, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Grazie Lucia, un abbraccio.
1: Grazie mille,
0: grazie di cuore, grazie.
1: Grazie
0: alla nostra Lucia dalla provincia di Brescia. Voi continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Intanto la Elisa fa su e giù dall'archivio per cercare le canzoni e noi siamo qui per voi e con voi, mi raccomando, perché questa mattina la vogliamo vivere così insieme, come tutti i sabati, come tutte le domeniche, e naturalmente voi siete i veri e le vere protagoniste. 351 40 41 42 3, la musica, le canzoni. Adesso sino alle 11 balliamo in liscio, poi dalle 11 alle 12 andremo a trovare dei brani che hanno fatto veramente la storia della musica, che voi direte: ma dai, ma senti un po' ste canzone, come questa che sta arrivando, Massimo Castellina, Tempesta di Baci.

0: Allora vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto, chi parla? Pronto, pronto, pronto, pronto. Buongiorno.
1: A proposito di Castellina,
0: sì,
1: io caro tango non lo sento mai.
0: Beh, lo mettiamo,
1: se puoi mettermelo domani, mi fai un piacere.
0: Lucia, domani te lo mettiamo assolutamente, però lo sai che lo mettiamo parecchie volte, eh? Dobbiamo anche un po' variare, però domani ti accontentiamo, perché sappiamo che tu sei sempre all'ascolto, allora ti accontentiamo, va bene Lucia?
1: A me piace quel tango lì che è di Castellina.
0: Certo, lo sappiamo, va bene.
1: L'ho sentito l'altro ieri che l'ha messo
0: proprio su Rai.
1: Ecco, fatalità.
0: È un grande successo e noi li mettiamo tutti, va bene?
1: Se vi capita, grazie, grazie, grazie. Tu hai capito che sono Lucia.
0: Grazie, pensa, bella.
1: Io sono Rauca e mi conoscono
0: però
1: tutti.
0: Però dillo tu da dove ci stai chiamando, perché bisogna dirlo, eh?
1: Da Garda, dal lago di Garda, ma da Garda proprio lì.
0: Proprio da Garda. Da Garda, sì, è tutto un programma. Va bene,
1: si dà il nome al lago, certo. Provincia di Verona.
0: Grazie Lucia, grazie, un abbraccio. A
1: ciao,
0: domani.
1: Ciao, grazie,
0: ciao
1: a
0: bella.
1: Te, grazie a te.
0: Un abbraccio, grazie. Un abbraccio. Grazie alla nostra Lucia da Garda. Dai, continuiamo con la canzone.

0: Oh, che bello questo brano, e continuiamo perché, insomma, da noi la musica deve continuare, e adesso arriva un grande, Matteo Tarantino, con questo brano che anche lì è tutto un programma. Mamma mia, stamattina stiamo veramente spaziando in tante belle canzoni, mi auguro che arrivino gradite a voi che ci state seguendo un po' dappertutto, e sento le vostre telefonate e sento il vostro affetto, e noi ve lo regaliamo perché insomma anche noi il nostro affetto, perché vuol dire che siamo una grande famiglia. Aggiungi un posto a tavola se volete chiamarci, magari qualcuno anche di nuovo, ripeto, a me piace sentire tutti, però invito anche gli amici nuovi, coloro che non ci hanno mai chiamato e vogliono chiamarci per la prima volta, fatelo senza problemi al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con chi parliamo?
1: Dalla Valcamonica, Rita dalla Valcamonica.
0: Viva la su e giù dalla Valcamonica. Poi la mettiamo. Sì. Mamma mia, tutto. Sì. Dimmi.
1: Sì, mettila che mi piace.
0: Sì.
1: Comunque volevo dirti, mi hai già, come si dice, accontentato due volte stamattina. Quella di l'ultima, poi quella di Omar, poi c'è stata un'altra, non mi viene più il nome, ma comunque io sono contentissima, guarda.
0: Bene, bene, ma noi lo sappiamo che tu sei contentissima, noi siamo contentissimi che tu sei contenta.
1: Chi ama la musica deve essere, nel senso, se tu ami la musica, è tutta bella la musica.
0: Certo.
1: Dopo certo ci sarà qualche preferenza,
0: ognuno, ognuno ha i suoi gusti, però sai, la però insomma noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma però sai...
1: sono qua che faccio le mie cosine ascoltandoti, è bellissimo, grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: Bene, grazie Rita, grazie.
1: A domani, ciao.
0: A domani.
1: Pierangelo.
0: Ciao, un abbraccio, ciao. Un abbraccione, ciao. Grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica. Dai, vediamo se c'è ancora qualcuno che ci ascolta dalla Valle Camonica, perché noi arriviamo e ci si sente bene in Valle Camonica, perché noi insomma andiamo bene, e dai, forza e coraggio, sentiamo anche qualche amico dalla Valle Camonica, anche dalla Valle Trompia, dai, forza, dalla Val Sabbia, dai, sentiamo dal Lago di Garda, abbiamo sentito l'amica Lucia, dal Lago di Iseo, dai, forza, dal Lago di Como, dai, 351 40 41 42 3, perché vogliamo sentirvi tanti e tante, perché così aggiungiamo sempre di più un posto a tavola, tra cuore e ragione. Mamma mia, Tarantino!

0: Jones. Interrompiamo un attimo la canzone per dar spazio alla chiamata. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Mettiamo pronto, in pa- pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Daniela di Carpenedolo.
0: Daniela da Carpenedolo, buongiorno Daniela.
1: Buongiorno, tutto a posto, tutto bene?
0: Noi qui tutto bene, guarda, stiamo al fresco perché abbiamo il condizionatore. Ci siete voi che ci tenete compagnia e c'è la musica, cosa vuoi di più?
1: Beh,
0: Daniela?
1: Beh, anche voi che avete il condizionatore.
0: Vabbè, dai, ma...
1: Però ascoltando la vostra musica mette sempre allegria, passa tutto.
0: Non senti più neanche il caldo, dai. Poi,
1: no, è vero. Ascolta, vorrei fare un saluto a tutti quanti, a tutte le mie amiche e a voi.
0: Va bene.
1: E se è possibile vi puoi mettere 50 primavere.
0: 50 primavere, vediamo se ci stiamo, se no lo mettiamo verso la fine del programma, va bene?
1: Sì, sì, sì, quando
0: vai,
1: potete.
0: Vai tranquilla, vai tranquilla.
1: Dan- va bene, buon weekend a tutti, buona giornata.
0: Ciao Daniela, grazie, un abbraccione, grazie per stare con noi.
1: Grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie all'amica Daniela che anche lei dal 787 ci sta seguendo, ma continuate, continuate a chiamarci.

Vediamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Non è pronto? Non è pronto, non è pronto. Vabbè, non è un problema. Ritenta, caro amico, cara amica, perché è caduta la linea.

Tra cuore e ragione, gli amiche che ci hanno richiesto le canzoni, rimanete all'ascolto perché saremo in grado senz'altro nel corso della mattinata di accontentarvi. Adesso la nostra Elisa sta scendendo ancora su e giù dall'archivio accaldata, però insomma stiamo facendo di tutto per trovarvi le canzoni, assolutamente. Allora, intanto 351 40 41 42 3, siamo alla fine della prima ora del nostro appuntamento del sabato, il nostro contenitore ormai fisso del sabato mattina, ma torneremo poi anche domani mattina. Però adesso sino alle 12 noi siamo qui. Siamo qui con voi e per voi, 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, dai, aggiungiamo il posto a tavola perché c'è spazio per tutti, perché noi vi vogliamo sentire in tanti e in tante, voi tutti che ci seguite da sempre, ci fa piacere sentire le vostre voci e le vostre belle parole che avete sempre nei nostri confronti. Poi se qualcuno magari si vuole unire, vuole aggiungere appunto un posto a tavola, e noi siamo qui, noi ci stringiamo e mettiamo un piatto in più perché siamo una grande famiglia, eh. Mi raccomando, chiamateci senza problemi, anche solo per dirci ciao, ti sto ascoltando, 351 40 41 42 3. Chiudiamo questo spazio dedicato alla musica da ballo con 50 primavere e poi la pubblicità e poi torniamo, attenzione, perché la festa da noi continua.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Seconda parte del nostro contenitore, un saluto a Maria Pia di Piacenza, che aveva chiesto questa canzone della Callas, come si chiamava Elisa? Oh mio bambino caro. Bene, bene, bene, le 11:10 minuti. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi che ci state seguendo rigorosamente in diretta. Questa è Radio Super. Ci state ascoltando dal canale ufficiale 787 del nostro televisore. Ma sappiate che potete ascoltarci anche dalla radio in DAB. Se siete in automobile, avete già questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale. Digital Audio Broadcasting. Cercate il canale 7C e potete ascoltarci anche dalla vostra automobile. Avete l'app Alexa, dite Alexa Radio Super la Leonessa e ci sentite, oppure disponibile da tutte le piattaforme che potete trovare su internet, piattaforme musicali, potete ascoltare assolutamente la nostra radio, Radio Super. 351 40 41 42 3 per continuare a seguirci. Intanto c'è Edoardo Vianello, guarda come dondolo.

guarda, guarda come dondolo. Oh mio babbino caro, mi devo correggere assolutamente perché è uno dei brani più importanti della lirica e l'ho detto proprio male. Mi hanno ripreso dalla regia, che sono sempre molto attenti. Grazie veramente di cuore per questa, per avermi fatto notare questo. Oh mio babbino caro, il brano che abbiamo trasmesso poco fa. Ma noi siamo qui con voi in questa mattinata insieme. Che bello stare qui alla radio. Dai, dai, fatevi sentire, non abbiate paura anche in questa seconda parte, perché noi c'è posto per tutti assolutamente, e se non c'è posto ci stringiamo. 351 40 41 42 3, lo ripeto spesso e volentieri il numero, anche se ormai lo vedete sul televisore, perché il nostro canale, il nostro canale che è lì pronto assolutamente per voi, con il nostro logo, con il marchio La Leonessa. Ma sapete che i contenuti sono offerti da Radio Super, perciò insomma 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per continuare a stare insieme, per continuare a tenerci compagnia. Che bello, che bello, che bello, che bello stare insieme. Ma vi ricordo, lo ricordo, che saremo insieme anche domani, domenica, perciò anche domani dalle 10 alle 12 la diretta, anche lì il modo per trascorrere una mattinata insieme anche la domenica, e lo faremo sempre questo perché ripartono gli appuntamenti della domenica. Siete su Radio Super, canale 787 del vostro televisore, e siamo in diretta, e sono le 10, le 11 e 14 minuti primi. Oggi è il 27 di giugno, fa caldo, ma è giugno e va bene così. E noi non ci fermiamo, noi vi regaliamo le canzoni e la musica, le canzoni quelle belle, quelle vere, quelle che insomma vi fanno vivere momenti importanti. 351, lo ripeto ancora una volta, dai, se vuoi sentire anche qualche amico nuovo, oppure anche i nostri affezionati ascoltatori, 351 40 41 42 3. Questa è la musica di Radio Super, signori.

Non voglio mica la luna, la voce di Marina Fiordaliso in diretta con noi in questa mattinata insieme qui alla radio, qui su Radio Super, dal canale 787 del vostro televisore, la radio come una volta, ma siamo proiettati assolutamente nel futuro, perché tanti modi per poterci seguire ed ascoltare, ma soprattutto dal televisore. Attenzione, perché dal televisore è una comodità impagabile. Voi siete a casa, siete tranquilli, avete il condizionatore, state facendo i lavori di casa, siete lì tranquilli, accendete il televisore 787 e da lì vi si apre un mondo di compagnia e un mondo di musica. E potete anche chiamarci in diretta per salutarci, 351 40 41 42 3, per così diventare protagonisti con noi. Dunque, allora, dal 3 al 6 luglio, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto con molto piacere, Corzano fa festa, siamo in provincia di Brescia, preparatevi che dal 3 al 6 luglio a Corzano c'è una grande festa. Ci sono grandi preparativi in corso perché si parte venerdì con la grande musica del maestro Franco Bagutti, sabato 4 Marco e il Clan, domenica 5 i Philadelphia e lunedì 6 Omar Codazzi, grande serata finale. Le orchestre e le tappe musicale è stato selezionato da Super TV e da Radio Super, naturalmente poi il ristorante con la cucina specialità bresciane come lo spiedo, come i casoncelli e tante altre specialità, ma soprattutto la compagnia e la voglia di stare insieme. Tutto questo dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia, naturalmente vi aspettiamo. I cugini di campagna, che dite? Meravigliosamente.

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Oh, con vero piacere ora vi parlo del Mixer Italia, perché con questo caldo non possiamo fare a meno di assumere magnesio e potassio. Attenzione, perché questi giorni che sono veramente di fuoco, io personalmente sono stato aiutato da questo prodotto e ve lo voglio consigliare ancora di più. L'ho provato, lo sto provando già da diverse settimane, però veramente in questi giorni con questo caldo devo dire che ne ho avuto un grande beneficio e ve li consiglio assolutamente. Allora, di cosa vi sto parlando? Magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare, è solubile, attenzione, gusto arancia e non contiene zuccheri. Vi aiuta, soprattutto in questi giorni che fa molto caldo e si suda molto, a vincere così la stanchezza, no? O i dolori muscolari. Perché? Perché andiamo ad integrare nel nostro corpo il magnesio e il potassio. Attenzione, perché abbiamo questo prodotto due in uno. Voi al mattino, quando vi alzate, fate colazione e subito dopo in mezzo bicchiere di acqua voi andate con il misurino che c'è all'interno della confezione, andate ad assumere questo magnesio e potassio. E cosa succede? Grazie al magnesio andate a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ci sentiamo molto affaticati, molto stanchi, perché sudiamo moltissimo, fa caldo, si suda addirittura col condizionatore. Immaginiamoci chi è in giro per lavoro, chi deve stare magari fuori esposto a delle temperature alte, ecco, magari anche chi va al lavoro, no? In fabbrica, nelle officine eccetera, che fa molto caldo, ecco, prende questo il thermos e fa questa soluzione con un po' di acqua e mette il suo misurino, mezzo bicchiere di acqua, comunque poi magari lì invece può riempire anche il thermos perché lo beve man mano durante la giornata, e va a risolvere questo problema della stanchezza che il caldo sta appunto dando. Ma non è tutto, perché andiamo a contribuire anche al potassio, che aiuta il normale funzionamento del sistema nervoso e del sistema muscolare, perciò non avremo il problema dolori alle gambe, gambe stanche, pesanti, crampi, no, perché andiamo ad assumere il potassio, andiamo ad integrare il potassio che viene a mancare nel nostro corpo per appunto il problema del caldo. Attenzione, perché noi abbiamo una promozione importante, ma è un prezzo veramente importante questo, perché se trovate in giro, guardate in giro, non trovate questo prezzo. Noi ve lo offriamo a voi amici e amiche che ci state seguendo a 27 euro, promozione Radio Super, promozione Super Mattina, e chiamate anche adesso, perché veramente in questi giorni che fa caldo sta andando a ruba, ma abbiamo una buona scorta. Però voglio dire, mi raccomando, chiamate anche adesso al 37 91 96 96 96 37 91 96 96 96. Io ho detto proprio ieri alla Mixer Italia, mi raccomando, lasciatemi una scorta per i miei ascoltatori, perché ci tengo che siano veramente aiutati dal magnesio e potassio, questa soluzione solubile che voi al mattino, adesso che fa molto caldo, voi mezzo bicchiere di acqua dopo colazione, il suo misurino, e andate a risolvere il problema per tutta la giornata. Potete farlo

0: chiesta io personalmente alla Mixer Italia, fammi una promozione per i miei ascoltatori, soprattutto adesso che fa caldo. Allora ha detto manteniamo il 27 euro, manteniamo ancora il 27 euro per questo periodo che fa caldo, per tutti voi amici e amiche che ci state ascoltando, provate questo prodotto, 27 euro, ma dovete chiamare adesso al 37 91 96 96 96, ripeto 37 91 96 96 96, 27 euro per una confezione grande, un bel barattolo che vi dura anche un mese, anche più, perché poi c'è il misurino che dà assolutamente così il dosaggio perfetto. Andate a risolvere il problema del magnesio, perciò per chi suda tanto, poi adesso tutti sudiamo tanto perché fa caldo, andate a risolvere questo tipo di problema, non sarete più così stanchi perché andate ad integrare il magnesio che viene a mancare nel vostro corpo, andate ad integrare il potassio, anche lì andate a contribuire il normale funzionamento del sistema nervoso, il normale funzionamento della muscolatura, non avrete crampi, gambe pesanti, dolori muscolari, perché andate ad integrarlo grazie al magnesio e potassio attivo. Gusto arancio, non contiene zuccheri, ma dovete provarlo, ma io lo sto provando e devo dire che sentite come sono carico, ma guardate che questo prodotto mi sta veramente aiutando tanto, perciò voi provatelo, 27 euro ho chiesto alla Mixer Italia di mantenere ancora la promozione che stava per scadere, ho detto dai, fa caldo, manteniamo la promozione per i nostri ascoltatori a 27 euro. Signori, 27 euro, un mese di prodotto e anche più con il suo misurino al mattino, dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua e lì veramente vi aiuta per tutta la giornata. Chiamate anche adesso. 37 91 96 96 96. Ripeto, 37 91 96 96 96. Questo è un prodotto importante che la Mixer Italia vi mette a disposizione e noi e io di Supermattina ve lo offro a 27 euro. Ma dovete chiamare adesso al 37 91 96 96 96. Grazie di cuore per la vostra attenzione e alla prossima, e grazie ancora alla Mixer Italia. Trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

chiama Stella del Nord, grazie all'amica Agnese da Viadana che ce l'ha così proposta. Le 11:35, intanto siamo quasi addirittura d'arrivo in questa nostra bella mattinata insieme. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo in diretta dal canale 787 di Radio Super, ma mi raccomando, un saluto anche agli amici che ci ascoltano nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica. Allora 351 40 41 42 3. Vediamo se in questa ultima mezz'ora c'è ancora qualcuno o qualcuna che vuole chiamarci, dei nostri amici che ci seguono da tempo, o magari anche qualche nostro amico che ci ascolta per la prima volta o ci ascolta da tempo e non ci ha mai chiamato perché non ha potuto, perché non ha voluto, perché non ha trovato la linea libera. Insomma, adesso è libera, potete chiamarci, fatelo, vediamo un po' chi c'è con noi. Sappiamo che siete tanti, veramente, e questo ancora vi ringraziamo, però dai, voglio sentirvi. Vediamo in questa ultima mezz'ora se riusciamo ad aggiungere ancora un posto o qualche posto a tavola. 351 e 40 41 42 3. Che bello è sentirvi, perché fondamentalmente la trasmissione è così, la facciamo insieme. Dunque, cosa vi voglio regalare adesso? È un'altra bella canzone, eccola qui, dai Nuovi Angeli. Il brano ha per titolo, ve la ricordate, no? Anna da dimenticare.

0: su un treno. Allora, vediamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Cesira.
0: Cesira?
1: Di Romagna.
0: Cesira da?
1: Lomagna.
0: Lomagna in provincia di?
1: Provincia di Lecco.
0: Di Lecco. Buongiorno Cesira, è la prima volta che
1: volevo
0: mi chiami.
1: Volevo ringraziarvi,
0: sì?
1: Tantissimo della trasmissione che state,
0: grazie,
1: trasmettendo, e fate molta molta compagnia.
0: Cesira, grazie a te che ci stai ascoltando dal canale 787 del,
1: sì,
0: tuo televisore.
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì,
0: grazie.
1: Ho imparato a ballare con le vostre canzoni.
0: Ma pensa te, abbiamo fatto scuola di ballo. Ma pensa te, ma che bello Cesira, che belle cose che ci dici. Ma ci fa
1: davvero
0: molto piacere. Cesira, grazie, grazie, grazie
1: al
0: per la tua sintonia.
1: Al centro anziani cantiamo e balliamo queste canzoni.
0: Allora ascolta, noi salutiamo tutti e falla ascoltare,
1: grazie,
0: a tutti, a tutti i tuoi,
1: grazie,
0: amici, va bene?
1: Auguri a tutti, buona,
0: a te,
1: buona
0: Cesira.
1: Festa.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao, Cesira, ciao, grazie, ciao, di cuore dalla provincia di Lecco. Che bello sentire queste parole. Grazie, grazie Cesira, ancora un abbraccio a te e a tutto il tuo gruppo.

Che bello sentire le vostre parole, mi riempie il cuore. Grazie, grazie veramente di cuore, perché avete sempre delle parole spettacolari nei nostri confronti, ma voi siete spettacolari, non c'è niente da dire. 351 40 41 42 3, se qualcuno di voi vuole ancora chiamarci in questo ultimo quarto d'ora insieme in questo sabato mattina, ma vi ricordo che poi torno domani mattina dalle 10 alle 12 ancora insieme per Super Mattina, la versione della domenica, perché l'estate è da noi, è qui, è alla radio e ve la regaliamo noi con la compagnia, con la musica, con tanta voglia di stare insieme. Perciò voi dovete solamente accendere il televisore canale 787, o il canale, se siete in macchina, ascoltare la radio DAB, o se avete internet dal sito ufficiale Brescia Sat, o da tutte le piattaforme in streaming che trasmettono le radio, oppure anche dall'app Alexa, dicendo Alexa Radio Super la Leonessa, e ci ascoltate. Perciò insomma rimanete con noi nel corso dell'estate, perché la compagnia di Radio Super non vi lascia sole. E poi a settembre preparatevi, perché le grandi novità stanno per arrivare. Perciò grazie ancora di cuore a tutti voi che ci state seguendo e che ci seguirete nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, eccetera eccetera. Ma adesso arrivano i Pooh con questa Maria Marea.

0: quando il passato balla col presente. Sull'isola nella corrente c'è chi vede Maria ritornare alla sua prima spiaggia. Maria, la sirena regina selvaggia, pioggia dolce e pungente sul cuore, allegra, sfortunata e veloce come un pesce volante, stella che sbaglia cielo e cade, imbroglione innocente Maria, che sognava tutto e niente, ma è sempre meglio sognare troppo che non sognare, ed è meglio vivere un'ora che non essere mai nato, ed è meglio essere indimenticabili che dimenticarti.
1: La voce di un grande gruppo italiano, Maria Marea. Ed ora voglio mandarvi questa canzone che me l'ha richiesta la nostra amica Luccia, che ci sta ascoltando, e la salutiamo e la ringraziamo. Eccola qua.

Voce notte, che meraviglia questa canzone, grazie alla nostra amica Lucia che ce l'ha così proposta. Le 11:51 minuti primi, questa è Radio Super, ancora buongiorno, ancora buona mattinata, siamo quasi addirittura d'arrivo, ancora una decina di minuti, ma siamo qui con voi e per voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2, ricordo, da Cadignano di Verola Nuova, da uno dei tanti studi di Radio Super, da dove vengono così trasmesse tutte le nostre trasmissioni. Naturalmente un saluto anche agli colleghi della sede centrale da Bargnano di Corzano, capitanati dal nostro Ilario Crotti e dal nostro editore Agostino Rabizzi, che stanno curando la messa in onda e fanno sì che tutto arrivi perfettamente a casa vostra tramite il canale 787 del televisore, tutte le piattaforme di internet che ormai sono disponibili per tutti, e naturalmente anche dalla radio DAB, dal canale 7C. Perciò insomma questa è la radio come una volta proiettata del futuro e fatta praticamente su misura per voi. E siamo quasi nel mese di luglio, ma non siamo ancora nel mese di luglio, però Riccardo Del Turco già si porta avanti.

Luglio col bene che ti voglio, Riccardo Del Turco in sintonia con noi qui in diretta alla radio. Allora, le 11:54 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma vi voglio regalare ancora un brano e poi faremo i saluti finali e poi daremo la linea alla sede centrale. Ma vi ricordo naturalmente che torno domani mattina sempre in diretta qui dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Super Mattina, la versione della domenica. Perciò mi raccomando, vi voglio ancora tanti e tante, perché anche domani trascorreremo una mattinata fresca. Anche se fa caldo, noi vi rinfreschiamo con l'allegria, con la voglia di stare insieme, ma soprattutto con le canzoni, quelle vere, quelle della radio come una volta. Eccolo qui, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.

Riccardo Fogli vinse Sanremo all'inizio degli anni Ottanta con questa storia di tutti i giorni. Dunque, siamo addirittura d'arrivo alle 11:59 minuti, perciò grazie veramente di cuore per la vostra sintonia, per aver partecipato in tanti e avete così reso grande questa mattinata insieme. Torno domani mattina dalle 10 alle 12 sempre qui in diretta su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Grazie ancora, vi auguro un buon pomeriggio e tante belle cose, e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Vi lascio con i Bersaglieri di Via Dana con questa Azzurro. Ciao a tutti.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787 del tuo televisore.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 12 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design.

0: in bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
8: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 15 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.
8: Sono le 19 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
9: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabini.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 20 e 31 minuti.
7: L'ora esatta.

cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 19 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

poi mi disse: prendimi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 34 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ci sono davanti. Sì.

me sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tu estás aquí. Emiret de música. Cariño. Muñeca.